0: su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
7: Grab your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: Non c'è un amore senza la.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90.

0: Questo su Radio Company, nuova settimana insieme. Salve a tutti, da Mauro Tonello. Buongiorno anche di Genica. Oggi partiamo con un ritmo lento ma violento, non tanto violento, però insomma è la famosa downbeat degli anni 90 con Yes of Bass e The Happy Nation, ma anche Charles and Eddie con Would I Lie to You Remix, subito dopo gli Enigma con Sadness.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Sadness, Charles and Eddie, Would I Lie to You, in apertura invece ai Soft Base con la loro Happy Nation. Tra poco torniamo con Shaggy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

un uomo o una donna anche magari vi dice una frase molto molto smielata, voi siete contenti, vi fa piacere? Sicuramente sì, però la si può dire magari anche in un altro modo, più così, in modo più scherzoso, in modo più ironico, in modo più divertente. Se uno ti dice sei la luce dei miei occhi, oppure una volta un ragazzo mi disse posso sapere la via? E io sì, che via? Del tuo cuore. No. Dai, cioè, dai un po' te la fa scendere. Allora ci state scrivendo, ciao company, sono Stefania, questa è roba forte, ti dono una rosa, mi tengo le spine perché l'amore non abbia mai fine. Bella, bella, romanticissima. Anche se, oddio, tenersi le, cioè della serie, mi prendo tutto il pacchetto, anche le cose brutte. Vabbè, ha un suo senso, però ecco, melenso per me, che fa anche rima. Buongiorno, al mio uomo dico, sei la luce dei miei occhi, vedi, grande classico. E lui mi risponde, amore, e tu sei la bolletta dell'Enel. Buona giornata a tutti, questa risposta mi piace tantissimo. Noemi Bocchi, ieri per il compleanno di Francesco Totti, gli ha fatto una dedica e gli ha dedicato una frase. Non voglio una vita perfetta, voglio una vita con te. Oh, che bello. Sì, che bugia. Vabbè, voglio vedere se era l'idraulico. Non voglio la vita perfetta, voglio la vita con te, ma che ci sia anche villa con piscina.

0: Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Company. Allora, ma tuo padre è un ladro per caso? Ha rubato due stelle dal cielo e le ha messe al posto dei tuoi occhi. Oh santo Dio, questa pure è una frase che andava parecchio fino a qualche anno fa. Ma se un uomo vi dice questa frase, cioè vi conquista oppure dite no, ti prego, dai, a quante altre le hai dette? Sono un po' quelle frasi prestampate, no, che sembrano proprio da Baci Perugina, ma tanti riescono anche a conquistare in questa maniera qui. Allora sentiamo una matta del mattinè, mi sembra di capire che il suo uomo le canta questa canzone.
1: Devi essere il primo raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare per farti respirare,
0: oddio,
1: farti ridere di me, eccetera eccetera.
0: Ah ecco, va bene, quindi però tu sei contenta di questo? Facci sapere anche se è il tuo compagno, se funziona, se ti piace. Può essere pure che sia lei a cantarla a lui, assolutamente. C'è chi scrive, allora aspetta che mi il sasso, la betoniera, una roba incredibile. Eccolo, io una volta ho detto a una mia ex: il mio cuore batte per te come un sasso in una betoniera vuota. Beh, l'ho conquistata. Ma tu sei un poeta. Ma giovanotti, spostati con le tasche piene di faffi, che qui c'è un faffo in una betoniera vuota. Ma sì, perché in effetti ha senso. Il sasso nella betoniera vuota fa un casino tremendo, no? Fa quel rumore tipo metallico, quindi gli batte forte il cuore. E dai, bellissima metafora la betoniera. Ma secondo me potete fare di meglio. Dai, frasi un po' melense che vi siete sentiti dire o che avete detto, con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
2: Presso i distributori Anilive e IP scattate da oggi le autolimitazioni decise dalle rispettive compagnie ai prezzi dei carburanti, coperto circa il 40% del mercato italiano. Intanto i prezzi continuano a salire, tassisti e autotrasportatori pronti alla mobilitazione. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi dalle 7 fino alle 15, ieri sera bassissima l'affluenza che si è fermata sotto il 15%. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Proseguirà fino alle 24 di oggi la sospensione dei voli in arrivo in partenza dall'aeroporto di Catania, a bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna con il maltempo che complica la situazione. 18 anni dopo Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, è accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il Portogallo si è imposto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Company. Company. Yes.
9: I miss you.

0: Move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Imagination, i Cranberries su Radio Company. Dai che è lunedì, inizia una nuova settimana, 28 settembre 2026. Sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, ci siete voi matti del mattinè che ci state snocciolando frasi romantiche, anche un po' patetiche, che magari sono utilizzate da molti di voi per conquistare. Ci siete riusciti, non ci siete riusciti, ma non so se con una frase del genere si possa conquistare una donna. Ciao Vivi, un'altra frase tipica è: il mio cuore batte per te come una motozappa. No, vabbè, scusate, allora io non sono romantica, però che frase è? Come una motozappa. Che bello. Cioè, una cosa dovrebbe rispondere: wow, fantastico, mi hai conquistata. Dai, andiamo a cena e poi facciamo zoom zoom. Ora che hai detto che il tuo cuore batte per me come una motozappa. Ecco, beh, grazie. Può battere un pochino meno? Solo un po' meno. Ma una trivella, ti fa venire il mal di testa. E ancora, qua siamo in un dialetto, credo napoletano: il mio cuore squacquariscia per te come nucicero in una vignatta. Serve la traduzione, Domenico? Si serve, perché non abbiamo capito. E questa è la traduzione: il mio cuore si scioglie per te come un cecio in una pentola. Ah, pure questa, proprio grande romanticismo. Vabbè, mi fa piacere però che siamo un po' sulla stessa linea. Non ce la facciamo proprio, anche volendo, anche se ci impegniamo. Non potevate che essere dei matti del matinè. E invece c'è un rapper, un cantante cattivo, maleducato, ovvero Tony F, che poi sarebbe Nicolò Rapisarda, mio cugino, che... Cioè, da che si faceva le canne fino all'altro ieri, adesso ci fa il guru del benessere. Cioè, ci insegna lui quello che dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo allenare. Ha iniziato a correre tipo Forrest Gump e non si è fermato più. Corre.
1: Non so fare l'attore.
0: Se lo sappiamo.
1: Sbagliare.
0: Sì.
1: Come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta.
0: La ricordiamo da Sanremo.
1: La nostra storia.
0: L'ha spenta la sigaretta,
1: ogni
0: però.
1: Per sempre. Per le strade di Roma.
0: Roma, vai.
1: E non fare la stupida.
0: Vabbè,
1: stasera.
0: Adesso meno, meno, Tony, abbiamo capito. Hai smesso di fumare, hai smesso di fare, insomma, cose strane. Ti sei messo in riga, tanto che ci ha tenuto a farci vedere che entra in una taglia 26 di jeans da donna, che corrisponde alla taglia 38. E ha detto che siamo tutti schiavi del cibo. Ci insulta pure adesso degli zuccheri. Tony, statti calmo, statti calmo, perché non è che ora che hai cambiato così ti puoi mettere a insegnare a noi. Ti ricordi quando eri quello cattivo? Ti ricordi? Perché noi ce lo ricordiamo.

0: Che bella vita.
1: Angelina Mango, Ariete, che bella vita e che bel duetto appena ascoltato su Radio Company. Allora, per quanto riguarda le frasi un po' melense, Antonio ci scrive: ciao Viviana, ho conquistato una ragazza con la targa della sua auto? In che senso? Gli hai fatto la multa e poi gliel'hai tolta? Allora, la targa è questa, chiaramente falsa: DF269GF, che sarebbe l'acronimo di Dalla a Fabio. Oddio, con 269 godi subito. Ma è GF, allora ti sei sbagliato, era GS. Non è durata molto, però ha funzionato. Vabbè, ti sei giocato un po' la carta simpatia, dai, però in effetti, mamma, per carità, aiuto. Vabbè, devo salutare il laboratorio di Gino Mazzuccato. Ieri sono stata a Murano, ragazzi, un'esperienza fantastica, ci hanno fatto una dimostrazione di come lavorano il vetro, il top del top, un'arte riconosciuta a livello mondiale. Quindi saluto Cristiano e Laura che ascoltano Radio Company. Ciao ragazzi, state con noi.

0: Tattici Nucleari, Goya, il nostro successo del presente, dal passato, Billy Idol con Eyes Without a Face. Abbiamo ancora un vocale per quanto riguarda frasi melense che avete utilizzato per conquistare una donna o un uomo. Hanno funzionato, non hanno funzionato? Sentiamo un matto del mattino.
1: Sono Massimiliano da Ferrara.
0: Ciao Massi.
1: La mia frase è questa. Sì. Una volta ho detto con una: quando parlo con te mi devo tenere gli occhiali da sole perché potresti accecarmi con la tua luminosa bellezza.
0: Madonna, raga. No, meno male che ridi, perché almeno, cioè, siete consapevoli quando dite queste frasi che sono veramente patetiche, che a noi risuonano come una roba orrenda. Non so se qualcuna magari ci casca. Allora, se lo dici con simpatia, cioè ridendo, posso anche, ecco, così allora posso anche cascarci. Ma se mi fai capire che tu lo stai dicendo seriamente, la cosa è grave. Io ve lo dico, non funzionerà mai. Oh, smentitemi nel caso. Noi siamo live anche oggi, come sempre, in questo momento su Radio Company. Sono le 10.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Pharrell Williams, una di quelle canzoni che ti restano in testa. Lose Yourself to Dance su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti, matti del matinè. Allora, dopo parleremo anche del perché certe canzoni vi restano in testa, ci restano in testa, non solo i tormentoni. Ma allora, prima Martino mi diceva: ma come ci sei finita a Murano? Perché questo weekend, no, ognuno di noi ha fatto qualcosa, hai tempo e finalmente puoi farti una gitarella in un posto meraviglioso dove si lavora il vetro, che è un'arte difficilissima, tra l'altro ho potuto vedere con i miei occhi. No, lo fanno loro. Sembra facile, no? Sembra che stanno lavorando, non lo so, tipo un palloncino. Sembra un palloncino il vetro, no? Quando è incandescente. Invece c'è tanta manualità, tanto studio dietro. Quindi grazie anche a Flavio che ci ha fatto questa dimostrazione. Perché ci sono finita? Tutto a scrocco, chiaramente. Ero con un'amica a Venezia a fare un giro. Non succedeva da un po', un sole pazzesco, una giornata incredibile ieri, domenica, era veramente bellissimo. Incontro una persona che conosco casualmente, era in barca, dico: fammi vedere se è la barca dove...

bicchiere di vino bianco e ciaone. Quindi ci siamo fatti questa giornata. Tra l'altro la mia amica aveva proprio detto poco prima: quanto mi piacerebbe andare a Murano. Non so se a voi capita questa cosa nella vita, vi è mai capitata di esprimere un desiderio? Ha fatto tipo il genio della lampada, esprimere un desiderio e tempo 5 minuti questa cosa, senza volerlo, così tac, si realizza, senza programmarla, quindi improvvisata, bellissimo. Nel caso in cui vi fosse capitata una cosa simile, ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333-2688-688. Quelle cose inaspettate che dici: wow ragazzi, che giornata, sembrava una cosa super tranquilla, invece ci ha dato una scossa, una svolta. E tra poco parleremo anche di musica, state qui.

motivi oggi mi è arrivata questa vignetta meravigliosa che mi ha cambiato la giornata. Quindi vedi, anche lei ha avuto un, diciamo, una gioia, un qualcosa che le ha scosso già la mattinata, come me ieri che ero a Venezia, ma già, voglio dire, una città meravigliosa, bellissima, però c'è stato anche questo momento un po' di scossa inaspettata e di scrocco soprattutto, perché poi dove c'è scrocco c'è gioia, diciamo la verità. E Gitarella a Murano con tanto di frittura e bicchiere di vino incluso in barca, fantastico. Ragazzi, matti del mattinè, avete una canzone in testa in questo momento? Sì? Ce la volete canticchiare? Ce la volete dire? Ci volete dire il titolo e magari vi mettiamo un pezzetto noi della canzone? Vi spiego anche perché ci rimangono in testa certe canzoni, perché la scienza ci dà sempre nuovi stimoli, ecco, su cui riflettere e soprattutto finanziamenti per loro, perché devono anche giustificare, no, quello che fanno, e noi vi riportiamo lo studio fresco fresco. Ma voi diteci qual è la canzone che avete in testa o cantatecela, se vi va, con un messaggio, un vocale meglio, 333

con Bass Persuades su Radio Company. Magari è proprio questa la canzone che avete in testa, perché è quello che vi ho chiesto, considerato che gli esperti di Harvard ci dicono il motivo per cui succede questo. Allora, in particolare la studiosa Kelly Jakubowski

arzigogolate. No, noi vogliamo, non dico il tormentone, ma il ritornello facile, che in realtà delle volte però ci rimane in testa, ma non è una cosa per forza bella, perché non riusciamo a concentrarci su altro perché abbiamo questa canzone che ci devasta il cervello in qualche modo. Infatti ci dà anche qualche dritta per interrompere questo circuito acustico. Tipo, ascoltiamo la canzone per intero, così magari ci leviamo di testa il ritornello, oppure sostituiamo la canzone con un'altra, cioè cerchiamo di farcene entrare in testa un'altra, oppure concentriamoci su altre cose. Vabbè, ho capito, ma se abbiamo la canzone in testa è proprio quello il difficile. Scusami, studiosa Giacuboschi, questo lo sapevo pure io. Vabbè, sentiamo voi le canzoni che avete in testa in questo momento. Allora, aspetta, perché ne devo leggere una, vero? Fabio Rovazzi, allora c'è chi scrive

0: c'è una grande riflessione dietro, c'è della filosofia, ma è proprio per questo probabilmente che ci resta in testa, perché quando camminiamo, quando facciamo la doccia, è lì il momento, perché non abbiamo una grande dispendio di energie su altro, e quindi il nostro cervello va da solo, va in loop e si fissa proprio su certi ritornelli. Abbiamo anche i Maneskin.
1: I wanna be a sleeper, wanna be a best.
0: Ma che è?
1: I wanna be a

è sempre un oggetto carino, però devo dire, con le scritte D&C, D&C, non D&G, perché lui è Damiano e lei non è Dave, il suo vero nome è Chloe. Va bene, continuate se vi va a dirci qual è la canzone che avete in testa in questo momento. Noi proviamo a levarvela. No, non ci proviamo neanche. 333 2688 688, messaggi vocali.

The Sign su Radio Company. Allora, noi stiamo parlando di musica, di canzoni che ci restano in testa, perché abbiamo un nuovo studio che ci spiega questo fenomeno del earworm, cioè ci sono delle melodie che non riusciamo proprio a levarci dalla testa, entriamo in un loop musicale anche fastidioso delle volte, anche controproducente, nel senso che magari la canzone ci piace, però poi non riusciamo a togliercela dalla testa al punto che non ci concentriamo su altro. Quindi la studiosa, una delle massime esperte della materia, la ricercatrice Kelly Jabukowski ci dice perché questo avviene, ce l'ha spiegato. In genere succede con melodie molto facili, semplici, ritmi incalzanti, strutture prevedibili, che magari appunto non sono proprio le canzoni più belle del mondo per forza, però ci restano in testa e ce le dobbiamo togliere in qualche modo. Vabbè, che non si è capito però qual è questo modo, concentrarci su altro. Ma se non ci riesco, scusami, ma io ti rimando a settembre, cara la mia, aspetta, com'è che si chiamava? Jabukowski. Allora, sentiamo alcuni matti.

ho sempre in mente la canzone della famiglia Addams. Ah no, beh, non so schioccare le dita. Io so farlo solo con la destra, con la sinistra non riesco. Beh, vabbè, grande classico e grande allegria soprattutto con questa canzone sempre in testa. Va bene, ce ne state scrivendo altre, 333-2688-688. La canzone che oggi, questa mattina, non riuscite

0: più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

diretta insieme a Bruno Mars. La novità appena ascoltata su Radio Company è Still. Parlando di musica, di canzoni che ci restano in testa, delle volte non però in modo bello, cioè anche in modo ossessivo, che dici cavolo, c'ho questo tormentone, c'ho questo ritornello, ma me lo riuscirò a levare? E oggi forse non ce la facciamo, o almeno noi, mi sembra di capire che non siamo di nessun aiuto, perché anche la studiosa più famosa in assoluto al mondo, ovvero Kelly Jabukowski, che ormai è diventata famosa grazie a noi, scusami, devi pagarci, secondo me ci devi dare un contributo del tuo finanziamento. Dai, sentiamo qual è la canzone che vi è rimasta in testa. C'è una matta del mattino che ci scrive Pride.

effettivamente era un bel pezzo, è un bel pezzo. Non è neanche uno di quelli facili, secondo me. Non è che è proprio di quelli che ti restano in testa, tipo Sole, cuore, amore, ecco. Va bene, a proposito invece di cose che desiderate e poi vi sono successe, c'è chi scrive: Simone, questa mattina mi sono svegliato e ho detto: provo ad andare a vedere se ci sono funghi. Sono stato ripagato, adesso li sto pulendo poi freezer per l'inverno. Vedi, lui si è svegliato e ha detto: quanta voglia di funghi che c'ho oggi, adesso vado a vedere se li trovo. E li ha trovati, eppure commestibili, a quanto pare. Facci sapere, eh? Facci sapere. Ci ha mandato la foto, adesso andiamo a verificare anche noi. E poi invece, per quanto riguarda il matrimonio di Damiano David, Marta ci dice: ciao Matti, se non usano i fiammiferi c'è Vinted, perché la bomboniera è un portafiammiferi vintage. E io ho detto: vabbè, ma se gli ospiti non fumano, vabbè, possono utilizzarli comunque per accendere il fornello, se hanno, che ne so, se hanno degli elettrodomestici un po' vecchi, no, può essere utile. Comunque, quanto è bella la mamma di Damiano David, posso dire. Anche il papà uguale, identico a lui, però non canta. Va bene ragazzi, ci state mandando altri messaggi, 333-2688-688, vediamo se riusciamo a metterli in onda. Non lo so, non lo assicuro. Adesso c'è Nelly con Hot in Here su Radio Company. Radio Company.

fa il cambio di scale, come Beyoncé. Passa da un'ottava sotto a un'ottava sopra. Anche J-Ax in questa vita, morte e miracoli, sempre un po' country. È il Beyoncé, come Beyoncé, no? Come lei. La sta emulando un pochino. Va bene ragazzi, noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo lunedì. Scoppiettante grazie a voi matti del mattino. E tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: con Kintsugi, il nostro successo del presente, dal passato Alphaville con Big in Japan. Ci salutiamo, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, dai che sarà martedì. Tra poco c'è Snack, facciamo tanti auguri a Vittorio Ferro. Auguri, è proprio il suo momento con le Company News. A domani, ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. D'oggi scatta il tetto prezzi deciso dall'ENI per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare rispettivamente 1,99 e 2,19 euro al litro. L'iniziativa, che mira a contenere i costi per i consumatori, è stata criticata da alcune associazioni di categoria. Non è rimasta isolata la mossa di ENI, anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. L'UE lancia un nuovo allarme. Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie. L'avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE Callas al suo arrivo al Consiglio di Difesa. L'obiettivo di Mosca sarebbe quello di dividere e intimidire le nostre società, ha detto Callas, e dissuaderle dall'aiutare Kiev. La richiesta è di restare vigili. Si discuterà di maggiore pressione e sanzioni contro la Russia, mentre l'Ucraina ha urgente bisogno di difesa aerea. Il capo dell'intelligence egiziana Kamel aveva avvertito Israele di un possibile attacco di Hamas anche all'inizio di ottobre, fino a 48 ore prima del 7 ottobre, lo scrive Wall Street Journal citando fonti anonime di un governo arabo. Kamel era volato a Tel Aviv il 26 settembre per mettere in guardia Israele. Il 7 ottobre Hamas ha compiuto un massacro al Festival Nova in diversi kibbutz. Gli avvertimenti erano generici, ma secondo le fonti gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco. Continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Per il terzo giorno consecutivo lo scalo rimane chiuso a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica dall'Etna. La società che gestisce l'aeroporto ha comunicato la sospensione dei voli per l'intera giornata. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha confermato l'allerta rossa, il livello di rischio massimo per la sicurezza dei voli. Reggio Calabria alle urne per rassegnare un seggio alla Camera dei Deputati, rimasto vacante dopo le dimissioni del deputato Francesco Cannizzaro. L'affluenza alle 23 era ferma, il 15%, in calo dunque, si vota anche oggi dalle 7 alle 15. Lo Sport Nations League, l'Italia cerca riscatto stasera in Turchia dopo il KO con il Belgio. Mancini prepara il turnover, venerdì sfida alla Francia di Zidane. Mondiale di ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty vince la prova in linea elite davanti a Michael Matthews e Mathieu Van Der Poel. Giulio Ciccone solo nono. America's Cup, giornata positiva per Luna Rossa che conquista la settima e l'ottava regata di flotta. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: A tutti, buongiorno, bentornati a Snack, buon lunedì!
1: Señoras y señores! Olé, olé. Ma buenos días! Siamo pronti, amici? Buon lunedì, partiamo subito? Lo facciamo,
0: sì,
1: senza
0: sì,
1: indugio?
0: Sì, sì. Subito, subito.
1: Via!

0: 10.07, 28 settembre, buongiorno a tutti. Qui a Radio Company comincia Snack, Giulio Piego, Leo e DJM. Siamo pronti per un'altra settimana, siamo tutti pimpanti, ma fino a 5 secondi fa eravamo...
1: Ma infatti premio falsità 2026 va a, signori, Leonardo Feltrin.
0: È vero.
1: Fino a 40 secondi fa...
2: Che sono, ma ti giuro.
1: Grandi complimenti allora, ma no, bravo, ma, falso.
0: Sarà questo. Allora, che la falsità si costruisca nel tempo e sia un grande conquista.
1: E tu ne hai avuto tanto di tempo per costruirla.
0: L'ho messo a frutto, l'ho sfruttato, ok?
1: Dai che cominciamo, signori, vi lasciamo già il numero per qualsiasi cosa, lo sapete, che è il 3332688688, intanto cominciamo.

0: È Kungs con Lipstick. Ci siamo. Siamo pronti per cominciare, amigos y amigas. Volevo leggere subito un messaggino e ringraziare soprattutto lui, il signor Davide.
1: Sì, che dice?
0: Ci scrive: voglio talmente bene a Julie che oggi le regalerei un pieno di benzina senza lo sconto.
2: Eroe!
0: Hai capito? Eroe. Ale è una pompatina alle gombe. Vabbè, già che ha detto alle gomme.
2: Però, vabbè, voglio dire, poi ognuno c'ha le gomme che si merita. Però
0: sì. Io non so se vorrei addentrarmi in questa cosa.
2: Ma
0: caro,
2: io neanche, credo proprio di no. Lasciamolo come un sogno che si realizzerà in futuro.
3: Radio Company, snack. Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se

0: Tutte quelle cose che nella vita non avete mai fatto, seppur magari sono cose che a tutti gli altri sembrano normalissime. Lei ci manda una lista e io ci tengo a leggerla.
1: Vai.
0: Dice: non ho mai fatto campeggio, non ho mai imparato a nuotare, non ho mai visto l'aurora boreale, però mia sorella sì. Non ho mai fumato una sigaretta, però anche questo mia sorella sì. Non mi sono mai lanciata con il paracadute, però la mia amica sì. Non ho mai guardato un film porno.
1: Però l'amica?
0: infatti, qua non ha aggiunto. Non ha aggiunto nulla, ma chissà, chiederemo, manderemo un messaggino alla sorella o all'amica.
1: Infatti, però il voglio dire, a volte non si guardano, ma si diciamo così
0: praticano.
1: Infatti, questo, c'è anche questo.
0: Non sei stata spettatrice, sei stata attrice.
1: Vedi.
0: Bene.
1: Ma poi altre esperienze vostre, per esempio, ci scrivete: non ho mai comprato qualcosa su Temu. Cose che
0: meglio,
1: invece non è
0: meglio tanto.
1: Poi non ho mai visto Harry Potter e ogni volta che lo dico mi viene chiesto se ho avuto un'infanzia difficile.
0: Sì. Beh, guarda, per così, per farti sentire meglio, io l'ho guardato per la primissima volta nella mia vita in pandemia, durante il Covid. Ho detto non ho una mazza da fare, lo guardo, e da lì in poi diventa ossessione. Quindi continua così, non lo guardare.
1: Poi non ho mai fatto il karaoke. Vabbè, questo ci sta, se poi uno un po' sconato.
0: E tutti noi ti ringraziamo per questo.
1: Sì. E poi non ho mai sciato, eppure abito a 40 minuti dalla montagna. Anch'io, eppure non ho mai sciato, voglio dire.
0: Poi abbiamo: non ho mai ascoltato Radio Company dal sito. E noi prendiamo questo messaggio per ricordarvi che invece lo potete fare, se volete, sia dal sito che dalla app. C'è anche l'app di Strimmo che potete scaricarvi. Vi trovate anche le repliche di tutte le puntate. Quindi insomma potete farlo, così anche se non avete la radiolina insieme a voi, almeno ci potete portare insieme a voi ovunque voi siate.
1: Sì.
0: E poi leggo l'ultimo messaggino.
1: Vai,
0: al volo.
1: Vai pure.
0: Non ho mai esercitato la mia professione di maestra dopo il diploma. Ed effettivamente questo messaggio va a confermare un altro articolo che avevamo letto questa mattina, poi in realtà non ne abbiamo parlato, che dice che la maggior parte degli italiani, ma quasi tutti, fanno un lavoro diverso rispetto a quello che hanno studiato.
1: È vero, è vero. Soprattutto oggigiorno comunque, perché comunque da tante volte, per quanto ci siano dei corsi di studi molto tecnici, molto specifici per ciascun settore, molto spesso si trova a scoprire una passione tardiva o delle capacità.
0: Noi invece nel dubbio non abbiamo proprio studiato, così almeno possiamo fare quello che ci pare.

0: Peggy Goo insieme a Ira Star, questa è Woman, qui su Company Snack. Allora, c'è un altro messaggio che mi ha fatto molto ridere.
1: Sì, allora dice: ciao carissimi, io non ho mai fatto acquisti su Amazon e su internet, e sì, quindi molto bene. E aggiunge: non ho mai fatto la ceretta.
0: Ecco. Allora,
1: brava,
0: no, no, brava. No, aspetta, sì, ma sì, aspetta, ma sorge,
1: no, brava,
0: sorge una domanda.
1: Brava. No, non sorgono domande.
0: Ma no.
1: Da donna che ha fatto la prima ceretta a 11 anni,
0: mamma,
1: perché erano
0: mia,
1: Yeti. Fidati, va bene così.
0: Ma scusa, allora, all'11 anni potevi almeno diventare una star del National Geographic. Prima
1: sì,
0: di
1: potevano
0: farla,
1: mettermi allo zoo,
0: ecco,
1: certo,
0: sì. Però,
1: potevo guadagnarci.
0: A meno, non so se tu usi mezzi alternativi, cara ascoltatrice, insomma, magari, che ne so, un lanciafiamme, un disarmante.
1: No, magari si tiene nature,
0: ah,
1: che ne sai.
0: Che
1: ma
0: bello.
1: Qua bisognerebbe lanciare un altro dibattito, che è pelo sì, pelo no, ma ora non abbiamo tempo, perché ci fermiamo qualche istante. Tra pochissimo torniamo super seri, si gioca e 50 euro potrebbero essere vostri.
2: Radio Company, Snack Radio Company.
3: Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
4: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
3: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di National League. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Yes.
11: I miss you.

0: Clooney, Prospa, Tristan Henry, Good Girl.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: pezzo, quello di David Morales, si chiama Needing You, qui su Radio Company, quando è arrivato quel momento del giorno, signori. Si gioca
1: Slapbot. Che buono.
2: Siamo pronti per giocare, siamo pronti per regalare a una persona tra voi un buono spesa del valore di 50 euro. Grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV che mettono in palio questo premio e dove andrete a spenderlo oltretutto in uno dei tantissimi punti vendita, molto logica come cosa.
0: Sì, dove... grazie per avercelo fatto sapere che il buono spesa dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV va speso nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
2: Allora,
0: grazie.
2: Prego. Tanti sono i punti vendita sul territorio, andate sui siti di riferimento, ovviamente troverete quello più vicino a voi.
0: Noi ovviamente ringraziamo questi supermercati, i supermercati di riferimento, non solo per questa bella possibilità, ma anche per appoggiare e sostenere una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È anche un sito, è omonimo, lo trovate sì, ovviamente su internet. Vi invitiamo ad andarlo a consultare perché all'interno di questo potete trovare tutti quelli che sono i prodotti e le aziende e le famiglie delle nostre zone, del nostro territorio, e che quindi ci propongono sempre grande qualità e anche ovviamente prodotti che poi troverete nei supermercati.
2: Per portarsi a casa il buono spesa bisogna partecipare al nostro gioco. Semplicemente ascolterete adesso una domanda che vi porrà Giulia e troverete la risposta corretta tra le varie opzioni. La cosa fondamentale è scrivere un messaggio scritto al 3332688688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
0: Martino, allora per cortesia lascia suspense. Grazie. Molto bene. Allora, domanda semplice, dai, perché è lunedì, quindi ci sentiamo buoni. Qual è la differenza principale tra crema pasticcera e crema inglese? A. La crema pasticcera contiene farina o amido, mentre la crema inglese no. B. La crema inglese si prepara sempre a freddo. O C. La crema pasticcera non contiene uova.

0: Dito nella piaga con Miss Italia. Qui su Radio Company è arrivato il momento però di premiare Miss o Mister Maxi Euro Spesa Spacca Super Buo, ovvero la persona che oggi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
1: Allora andiamo a controllare, perché la domanda era semplice, però magari qualcuno non lo sa e quindi vuole colmare questa curiosità.
0: Mi fa ridere perché noi diciamo sempre sì, è facilissima, certo. Poi in realtà non la sappiamo neanche noi, cioè noi la sappiamo perché l'abbiamo letto e quindi vabbè, ma oggi era semplice. Oh, ignoranti. In realtà non lo sapevo manco io. Parlavamo della differenza principale tra la crema pasticcera e la crema inglese. La risposta corretta era la A, ovvero l'unica differenza tra le due, a parte magari qualche piccolezza qua e là, è che la crema pasticcera contiene o la farina o l'amido. In realtà ultimamente si mente l'amido, mentre la crema inglese no, quindi risulta molto più liquida, un dessert proprio così al cucchiaio,
1: sì,
0: da pucciarci tutti i biscotti
1: con le cose. Molto buona. Allora, portarsi a casa il buono spesa oggi, 50 euro che arrivano da Anna.
0: Brava, Anna
1: da Vicenza, arriva da te il, ovviamente il buono spesa, anzi ti arriverà il messaggio e leggi bene le indicazioni che ti mandiamo all'interno del messaggio.
0: Sapete che giochiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino tra l'altro al 31 di dicembre, quindi se non siete stati fortunelli oggi non vi preoccupate, potrete riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Vittorio Ferro, bentornato dalla redazione. Arrivano in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano i carburanti.
4: Infatti si riparte da lì, da oggi il tetto nei distributori dell'Eni. Anche IP adotterà la stessa misura, noi faremo il punto con Federpetroli. Poi l'allarme dell'Unione Europea, Mosca progetta nuovi atti di sabotaggio. Delitto Regeni, attesa oggi la sentenza a Roma. Aeroporto di Catania chiuso ancora per la cenere dell'Etna. Cronaca Sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: passa il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Angelina. Marco Mengoni. Sai che bello? Angelina Mango con Mengoni Marco, ci stava. Canto d'amore, successo del presente per il passato. Queen insieme a David Bowie con Under Pressure.
2: Amici e amiche, siamo sopravvissuti anche a questo lunedì, ce l'abbiamo fatta, vi ringraziamo come sempre per la compagnia, quindi grazie a voi, ma soprattutto grazie a Leo e grazie a Martino.
1: Grazie Giulia Pego, adesso invece la parola passa come di consueto all'informazione, quindi dalla redazione Giulio Ferrante e Vittorio Ferro, pronti per Company News, e subito dopo il Belli Conte 4.0, quindi...
2: E subito dopo?
1: I pischelli.
2: È subito dopo?
1: Aspetta, i brutti.
2: Boccia,
1: e poi c'è tutti in lista.
2: E poi subito dopo?
1: E poi c'è Igor.
2: E subito dopo?
1: Ciao a tutti!
2: Noi ci risentiamo domani, appuntamento rinnovato dalle 11 alle 13 con Snack. Grazie a tutti, mi raccomando, fate i bravi. Ciao!
3: Snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Sono le 12.59, ciao!
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Giulio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Da oggi entra in vigore il tetto ai prezzi deciso dall'ENI per i suoi distributori. Benzina e gasolio non potranno superare rispettivamente 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa, criticata da alcune associazioni, non è rimasta isolata. Anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Socar inoltre ha annunciato prezzi calmierati per i carburanti commercializzati sul mercato italiano della sua controllata Italiana Petroli.
7: Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato uno sciopero di 5 giorni dalla mezzanotte del 16 ottobre fino alla mezzanotte del 20. La protesta nasce dalla mancata risposta del governo nazionale alle richieste di intervento sul caro carburante e ai pagamenti della SIMO del Shift. Rimarremo fermi con i nostri camion nei piazzali fino a quando il governo non ci darà delle risposte, ha dichiarato Salvatore Bella, coordinatore del comitato. Oggi lavorare in perdita con il gasolio a 2,40 al litro non è più possibile, le perdite per le aziende vanno dai 700 ai 900 euro al giorno per ogni camion.
6: Ma torniamo al taglio deciso dall'ENI. Sentiamo Michele Marsiglia di Federpetroli. Quali sono i prezzi stamattina?
8: Nei distributori a marchio ENI Live, per quanto riguarda il gasolio, cioè il diesel, abbiamo un prezzo di 2,19. Per quanto riguarda la Super, abbiamo un prezzo di 1,99. Quindi su un pieno di 50 litri, dai prezzi che c'erano venerdì mattina, si risparmia circa dai 10 ai 12 euro.
6: Nel fine settimana qualcuno ha evitato di fare il piano di far benzina perché sapeva che da stamattina scattava questo aumento.
8: Abbiamo le visualizzazioni degli erogati, abbiamo visto un venerdì un classico erogato come durante la settimana. Di solito il venerdì sera, specialmente i trasportatori riempiono i serbatoi dei propri camion per poi ripartire presto il lunedì mattina, mentre così non è stato. Quindi le persone hanno aspettato il fine settimana, perché poi alle 7:30, 8:15 di questa mattina abbiamo avuto il cambio prezzi.
6: Diciamo che le altre compagnie però, Marsiglia, hanno qualche perplessità.
8: Dopo Eni si è adeguata, almeno con un comunicato per adesso, IP, la vecchia API di Falconara, anche se ha detto progressivamente, forse altre compagnie petrolifere, grandi ovviamente parliamo, stanno adeguando questi prezzi, e ovviamente il problema però resta per i piccoli operatori.
6: Le pompe bianche cosiddette sono quelle che potrebbero avere problemi.
8: Loro acquistano dalle compagnie petrolifere, hanno sì una rete molto più snella, ma non hanno la raffinazione. La raffinazione è un asset principale in quello che è l'economia petrolifera, e quindi le lamentele infatti non sono state da poco, e abbiamo appreso che anche all'antitrust sono arrivati già degli esposti.
7: L'Iran non prevede nuovi colloqui con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia di stampa governativa IRNA citando fonti vicine alla delegazione di Teheran. La dichiarazione arriva dopo che il presidente Trump aveva manifestato l'attesa per imminenti negoziati indiretti. Nei giorni scorsi Trump aveva respinto il piano iraniano in 7 punti per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran in cambio aveva richiesto la ripresa dei negoziati sul nucleare e la revoca del blocco imposto dagli USA.
6: L'Unione Europea lancia l'allarme allarme. Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le democrazie europee. L'alto rappresentante UE Kallas ha dichiarato: dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere, intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare a aiutare Kiev, ha detto. La strategia russa mira a cercare divisioni interne e a scoraggiare il sostegno dell'Ucraina, dunque l'UE punta a inasprire le sanzioni e chiede maggiore sostegno militare per Kiev, in particolare per la difesa aerea.
7: Il processo Regeni, attesa la sentenza. L'avvocato della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, prima dell'udienza a Roma ha definito il raggiungimento del processo un faticosissimo percorso ad ostacoli in salita. Ha aggiunto: pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati a processo e sentenza, è già una vittoria ma non ci accontentiamo. La legale ha sottolineato come tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto, evidenziando le enormi difficoltà nel perseguire i quattro imputati egiziani.
6: Riaperti da stamane alle 7 i seggi per le elezioni supplettive nel collegio di Reggio Calabria, l'OCRI. La consultazione, che coinvolge 71 comuni, si conclude oggi alle 15, quando comincerà poi lo spoglio delle schede. Ieri sera alle 23 l'affluenza si attestava al 14,97%, voto locale che però viene guardato con interesse dalla coalizione di governo e dalle opposizioni.
7: Un caso di dengue è stato diagnosticato a Reggio Emilia. L'azienda sanitaria ha immediatamente attivato il protocollo di profilassi. La dengue trasmessa dalle zanzare, non da persona a persona, ha portato all'avvio di un'operazione di disinfestazione nella zona di residenza del paziente. Quest'ultimo era recentemente rientrato da un viaggio in un'area a rischio. Le autorità sanitarie invitano alla massima attenzione e alla prevenzione attraverso la lotta alle zanzare. La situazione è sotto controllo, ma la collaborazione dei cittadini è fondamentale.
6: Continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Per il terzo giorno consecutivo i voli sono sospesi per l'intera giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo. L'Istituto Nazionale di Vulcanologia ha confermato l'allerta rossa, il livello massimo di rischio per la sicurezza del volo. La situazione è monitorata costantemente.
7: Lo sport, Nations League. L'Italia cerca il riscatto in Turchia. Mancini fa turnover dopo il KO all'Olimpico contro il Belgio. Azzurri attesi stasera contro la squadra allenata da Montella, venerdì contro la Francia di Zidane. Per i mondiali di ciclismo vince la prova in linea maschile Elite il gregario Brandon McNulty, statunitense. Secondo posto di Michael Matthews, terzo Mathieu van der Poel. Giulio Ciccone chiude nono. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la final race delle regate preliminari di Napoli, chiudendo in testa dopo aver dominato anche le 8 prove precedenti, trionfando nel golfo che ospiterà l'anno prossimo la vera e propria Coppa America.
6: Il meteo nel pomeriggio: si prevede un aumento della nuvolosità sull'estremo sud, in particolare su Calabria e Sicilia, ma le precipitazioni rimarranno assenti. Il resto del paese godrà di condizioni prevalentemente soleggiate. Le temperature massime si manterranno stazionarie senza variazioni significative.
7: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
5: Radio Company News.
9: Tra poco su Radio Company il bel

0: Allora ti sento particolarmente così energico per essere lunedì, per essere il 28 di settembre. Però
1: sto gestendo il dolore.
0: Esatto.
1: Vuoi sapere quello?
0: Quello. Cioè, perché se ti vedo bello impalato.
1: Impalato, esatto, proprio tipo Conte Vlad che impalava le persone. Sono impalato. Devo dire che sono tre giorni, quattro. Esattamente da venerdì pomeriggio. Da venerdì pomeriggio mi è partito un mal di schiena di quelli devastanti. Ma proprio, sai, da blocco totale.
0: Aia.
1: E quindi sì, sono un po' rigido. Non so voi cosa fate.
0: Cosa mi hai combinato,
1: Niente.
0: Cosa hai fatto per il mal di schiena,
1: È questa la cosa. Questa la cosa. Ho provato anche a fare il cane mucca.
0: Scusa, ah, sì, ho capito.
1: Il gatto mucca.
0: Ho capito qual è il cane mucca.
1: Lo fai, no, gatto mucca.
0: Lo fai gatto mucca.
1: Gatto,
0: perché
1: mucca.
0: In arca e poi
1: esatto,
0: in arca.
1: Bravi, quello è il gatto mucca.
0: Gatto mucca.
1: Poi ti faccio vedere?
0: No, non voglio vedere. Il gatto mucca non mi interessa. Grazie, signore.

0: Comunque oggi vado da Massimo
1: a farti manipolare,
0: a farmi sì, che il mio fisio trepa nutra tunda trumba tundra.
1: Perché fanno scrocchiare?
0: Sì, esatto, quello là che
1: ma
0: ti...
1: non è detto, perché se non sfiammi prima non è detto che ma ti non... possa manipolare.
0: Almeno mi dice cos'ho. Almeno mi dice se è la colonna, se è il muscolo trapezico lì. C'è quel muscolo che nessuno sa di avere, che è l'ilops, l'iliaps, l'iliad.
1: Non lo voglio.
0: E c'è un muscolo che ha quel nome strano.
1: Sì, la vostra linea telefonica. Che ne dici se giriamo la ruota?
0: Gira la ruota. Buongiorno da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megaloman, che oggi si incarica di girare la ruota.
2: Secondo.
0: Attenzione, mi puoi passare la busta gentilmente?
1: Certo.
0: Hola. Ileopsoas. Grazie per il DJ Mega lo sa tutto, è l'Ileopsoas.
1: La domanda di oggi.
0: Dove l'hai messa?
1: Ce l'hai te l'ho appena passata la busta.
0: Ah no, le ho scordate. Le chiavi di casa.
1: Le chiavi di casa.
0: Oggi parliamo delle chiavi di casa. Questo è un tema in realtà che è ispirato a un nostro collega.
1: Sì.
0: Vi dico anche come si chiama.
1: Enrico
0: Sisma.
1: Ok.
0: Esatto. Lui periodicamente quando arrivi qua in diretta, sì, trovi le chiavi di casa sua
1: e ci chiediamo come aprirà la casa,
0: dove dormirà questa notte, eh? Vita alla Gualtiero, non dormi a casa tutta la notte, eh? Vabbè, no, sapete com'è. Ok, e quindi la questione è questa: ognuno ha le sue strategie, le sue tecniche. Sì. Quali sono le vostre strategie per non dimenticarvi le chiavi di casa? Punto primo. Certo. Punto secondo: se però vi capita di dimenticarle, di perderle, di ficcarle dove non sapete, a chi avete lasciato,
1: demandato,
0: in custodia un mazzo tanto di chiavi?
1: Sì.
0: In modo tale che voi non dormiate fuori di casa.
1: Certo.
0: 3332688688. È semplice, no?
1: Certo.
0: Come siete organizzati per non rimanere chiusi fuori di casa? Ce lo fate sapere oggi in questa bella... Perché ti sei bloccato?
1: No, perché stavo riflettendo.
0: Sembra proprio...
1: Sì, stavo riflettendo. Hai presente quando la rotellina gira?
0: Che è comparsa la rotellina del Mac, sì, sulla fronte, quella multicolor.
1: No, ma ti dico una cosa fuori onda, perché non posso dirtela in onda.
0: Devo rifarti sentire quando facevamo i cervelli.
1: Esatto.
0: Quando facevamo i cervelli. Ve lo ricordate pensavo? Voi quando... Vabbè, dai, mettiamo un disco che è meglio. Cervello.
3: Ehi, Ligno! Ehi, Ligno, escúchame!

0: preferite da Gualtiero, sì, perché è un amante di banda. Lui gli piacciono proprio le bande, le orchestre, tutte quante quelle cose lì dove, insomma.
1: La battuta.
0: Le chiavi di casa, amici e sì, amiche. Oggi parliamo di questo che potrebbe essere stato un grande problema. Una volta a me è capitato proprio che non c'erano. E quindi lì.
1: Cioè, come vi gestite? A chi lasciate le vostre, i vostri mazzi?
0: Pensa che per un periodo ce l'aveva mia sorella. Ah. Solo che abitiamo a 60 km di distanza.
1: Comodo. Da comodo, come se io avessi i miei.
0: Sì, esatto.
1: Ci metti un'ora.
0: Vai a Udine, torni. Vabbè, dormi dalla mamma e poi dopo indietro torni. Ecco. Allora, chiavi di casa, strategie che attuate per non dimenticarle, perché può capitare. E seconda cosa, se le dimenticate, dove le fate custodire? Che strategia avete messo in piedi per recuperare il mazzo di scorta? 3332 688 688.

0: che si pronuncia questo?
1: Ring My Bell.
0: Ring My Bell.
1: R&B.
0: Sì,
1: che ma... è l'originale di Anita Ward.
0: Ma
1: scusa.
0: Certo, sì, ci mancherebbe, anzi. Va bene, ci facciamo una piccola pausa.
1: Ma tra poco?
0: Momento. Cioè, cosa
1: momento?
0: Adesso mi hai messo in testa sta cosa. Dimmelo.
1: Lì. Vabbè, lo è. Sembriamo veramente. Sembriamo due rincoglioniti. Cioè, lo siamo in realtà, due rincoglioniti. Va bene, dai. Arriva quel momento.
0: Là.
1: No, lì, dovevi dire. Vabbè.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot. Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.

0: Muove orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Pinguini tattici nucleari qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato quel momento lì là. Me lo dico da solo, perché altrimenti non la finiamo più.
1: Bene. Allora, pagano fino a 4.000 euro per partecipare a Super Bravi e Super Belli d'Italia.
0: Super Bravi e Super Belli?
1: Sì, sì, sì, tutto praticamente. Anche ampio parcheggio.
0: Ok.
1: Convinti di giocarsi la finale nazionale. Sono 150 partecipanti che in totale hanno versato qualcosa come globalmente 600.000 euro per partecipare a questo concorso.
0: Sì.
1: Di bellezza barra, oltre che di bellezza, anche di come si dice, non attitudinale,
0: di bravura,
1: di bravura, cioè, sì, di bravura, qualche cosa, in qualche campo
0: di talento, una sorta di talent.
1: Esatto, è proprio un talent. Nel mirino finisce l'attrice romana Carmen Morello, che è direttrice dell'evento e che è stata denunciata per truffa, capito?
0: Ah, ok,
1: oggi è lunedì, quindi facciamo una cosa che ci dia un po' di ottimismo per la settimana.
0: L'ottimismo vola.
1: Ok, facciamo una cosa del tipo: non siamo belli, o forse lo siamo, ma siamo anche talentuosi.
0: Più che altro.
1: Immaginiamo che anche un vostro più piccolo, cioè quello è talento, ok, anche che ne abbiate poco, però diventi, si amplifichi e vi permetta di vincere una cosa del tipo Italia's Got Talent.
0: Ah, ok.
1: Ok, tipo ad esempio nel tuo caso?
0: Io?
1: Sì, vai.
0: Faccio così. Sì. Tu fai la radiocronaca,
1: Cosa vuoi fare? Riesci a muovere le orecchie?
0: Sì, muovo le orecchie su e giù.
1: Quindi più velocemente possibile, cioè quello che bravo. E Jimbo? Jimbo no. Jimbo
0: non ha talenti.
1: Niente. Ok.
0: Tu?
1: Io l'hai citato prima. Velocità molto estrema nel battere con la tastiera.
0: Battere in che senso? A macchina.
1: Con la tastiera.
0: Sì, a macchina.
1: Una volta si dice computer.
0: Ok.
1: Certo,
0: la digitare.
1: La QWERTY, per esempio.
0: Digitare, sì.
1: Quella
0: sì.
1: Lì, digitale.
0: Ok.
1: Ok, allora, magari non avete questa dote in un modo esagerato, cioè non avete una dote particolare, ma magari qualcosina di un pochino, un po' più accentuato ce l'avete.
0: Questa dai, cosa avrete, qui avrete un'abilità in qualche cosa.
1: Ma sì.
0: Ok?
1: Dai, sì,
0: cioè, uso degli organi riproduttori e riproduttivi esclusi.
1: Esclusi.
0: Grazie.
1: Sì, ecco. Sì. Amatori estremi.
0: No, non ce ne frega niente.
1: 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali. Vincete, per assurdo, Italia's Got Talent, o comunque un talent qualsiasi, per quale cosa? Per quale attitudine? Per quale bravura particolare? Anche piccola?

0: Sunshine My Girl qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici nella nostra mezz'oretta, il momento lì là in cui oggi vi abbiamo chiesto se doveste vincere un talent tipo Italia's Got Talent, per che cosa lo vincereste, quindi che cosa fondamentalmente siete bravi e brave a fare.
1: Oh, allora, sono bravo ad ammaestrare cani.
0: Ammaestrare cani?
1: Sì, beh, insomma, è complicato, cioè non è facile, mica no, tutti no, i cani ti ascoltano, insomma.
0: No, tipo la mia così.
1: No?
0: Dipende dal momento.
1: Ok.
0: Dipende dal momento.
1: Ciao, vinco Italia's Got Talent per la velocità con cui mi preparo la mattina.
0: Beh, sì,
1: è un talento questo.
0: Fantozzi insegna, te lo ricordi,
1: giusto,
0: Fantozzi?
1: Sì. Ciao Brutti, io riesco a parcheggiare in retromarcia, Silvia.
0: Ah, ok.
1: Beh, vabbè, ma...
0: Fa un po' di autoironia sulla situazione del parcheggio femminile, diciamo.
1: No, ma può essere anche... Sai tipo quelli nei video che arrivano in retromarcia a tutta velocità, tirano il freno a mano, la macchina si gira e parcheggiano giusti?
0: Sì, non credo sia il caso di Silvia, onestamente. Ah, lo so, però insomma, Silvia, spina di pesce, ti voglio vedere.
1: Molto bene. Vinco Italia's Got Talent per la mia chiaroveggenza. Se qualcuno non me la racconta giusta lo scopro immediatamente. Potrebbe anche essere una
0: medium.
1: Cosa di riuscire a capire i gesti, cioè l'occhio, tipo racconti una cosa, ti sfreghi il naso.
0: Sì,
1: è già un...
0: C'era una serie televisiva su questo che era Lie to Me.
1: Molto bella. Sì. Sentiamo.
2: A Radio Company, allora, la mia abilità è aprire il frigo e anche se non c'è niente tiro fuori un mangiarino degno, buono, mangiabile. Beh, anche con poche cose io metto insieme e trasformo e viene fuori una cosa decente. Oh. Questo detto dai miei figli che mi amano, però se fa schifo
1: anche noi.
2: Direbbero.
1: Anche noi ti amiamo.
0: È l'ingegno di riuscire a mettere insieme degli ingredienti.
1: Senti, mi scrivono tagliare grana di 30 mesi, quindi è bello duretto, diciamo.
0: Cioè, grana 30 mesi, 30 sì, mesi anche sì. Se è abbastanza friabile.
1: Sì. Con coltelli non affilati. Ficca come un paletto, come Dracula, hai presente?
0: Ho capito, ma cioè che
1: ah beh, un'abilità.
0: Cioè, che talento è?
1: Eh beh, se il coltello non è affilato, ti sfido io a tagliarlo un grano dei 30 metri.
0: Vabbè,
1: cioè.
0: Si spacca.
1: Vabbè,
0: non lo so.
3: Ciao, sentiamo. Brutti ma simpatici. Ciao. Allora, io vorrei tanto vincere Bake Off Italia. Ho partecipato ai provini, il terzo e il quarto step, non ce l'ho fatta. Perciò mi piace tanto, è la mia passione, sono i dolci, varie crostate e la pasticceria. Non sono bravissima, ma la mia dote è, si vede una torta, la devo per forza fare se è una cosa che mi interessa.
1: Wow, vorremmo proprio assaggiare, cioè
0: la nostra,
1: io sarei
0: anche
1: curioso.
0: Perché la nostra amica ci ha mandato un video dove c'è una sorta di crostata o simil crostata, comunque una torta
1: o crostata, dipende,
0: crostata sì, certo, il controllo della crostata al pistacchio, che ci ha particolarmente colpiti.
1: Sì, direi proprio di sì. Allora, 333-2688-688 WhatsApp, scritti, vocali. Ah beh, aspetta, abbiamo anche Telegram adesso.
0: Vero,
1: c'è,
0: sì.
1: C'è anche te. Roba arriva più forte.
0: Sì.
1: Vabbè, se proprio doveste vincere un talent, per che cosa potreste vincerlo? Quale potrebbe essere una vostra abilità che magari in un talent potrebbe? Magari non siete poi neppure così bravi, ma chi lo sa? 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Ora torno da te.
1: Poi abbiamo un fenomeno qua, ma cioè? Un fenomeno di quelli veri. Senti, scrivo con la mano destra e con la sinistra due testi differenti.
2: Con la Madonna.
1: Cioè, scrive così. Anch'io ci riesco, non si capisce niente.
2: Con cosa tiene fermi i fogli?
1: Insomma, la carta, non lo so, la mette lì con lo scotch.
2: Questione pratica.
1: Non facciamo cose a doppio senso. Grazie, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: L'economia al via oggi, gli sconti decisi da Eni, che ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti Eni Live, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina. Socar, azienda azera, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti venduti sul mercato italiano dalla controllata italiana Petroli, l'AIP. L'osservatorio del Mimit registra un calo sia per il gasolio che per la benzina. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
4: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Kintsugi qui a Radio Company, Brutti ma simpatici, dove andiamo a chiudere il momento lì là, la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui oggi vi abbiamo chiesto se doveste vincere una sorta di Italians Got Talent grazie a un vostro talento, una vostra capacità, abilità. Per che cosa? Cioè, facendo che cosa vincereste questa, questo talent?
1: Ok, allora intanto salutiamo Pino, Pino di Napoli.
0: Pino, cosa Pino?
1: No, ci sta ascoltando, dice che il segnale è ottimo
0: e che noi siamo?
1: Siamo forti,
0: siamo bravi,
1: bravi, bravi,
0: siamo bravi, grazie Pino.
1: Saluto anche Domenico che ci manda proprio un filmato in real time dove c'è lui che scrive lo stesso testo con cioè a due mani, nel senso
0: scrive proprio ciao Radio Company,
1: ciao Radio Company, con una mano e con l'altra. Non so se siano entrambe sue le mani, spero di sì, perché se altrimenti questo video non avrebbe valenza.
0: Non lo so, io a guardarlo sembrano due mani destre, adesso non lo so.
1: È strane mutazioni genetiche,
0: infatti.
1: No, stavo scherzando, Domenico, bravo. Poi ci scrivono: io trasformo i soldi in scontrini.
0: È una grande abilità,
1: una grande abilità, questa. E poi io penso di poter vincere occhi chiusi il premio pazienza infinita senza sclerare. Non so nemmeno io come faccio.
0: Ok,
1: potrebbe essere sottoposto a un sacco di prove. Sentiamo.
2: Ma ragazzi, io lo vincerei per i porchi e le madonne che tiro giù quando sbaglio strada.
1: Sì, lui già mi ha detto: scusa, questo lo mettiamo e poi lo mette in onda.
0: Esatto.
1: Va bene, chiedimelo pure.
0: No, tra l'altro ci ha urlato in interfono: i porchi e le madonne le mettiamo.
1: Mamma mia, come siamo messi, sentiamo.
3: Ragazzi, quella che vi ho mandato è una crostata al mascarpone, pistacchio e lamponi. È
0: visto?
3: Buonissima. Solo che siete lontani, io sono di Conegliano. Se passate
0: Attenzione.
3: Di qua, ve lo giuro, te lo preparo.
0: Attenzione, perché abbiamo un collega che è di Conegliano in provincia di Treviso.
1: No, due, anche Nicola.
0: Che è vero, anche DJ Nick.
1: Sì,
0: è vero,
1: certo.
0: Ne abbiamo due.
1: Ne abbiamo due da Conegliano,
0: quindi,
1: amica mia.
0: Preparala, preparala che li mandiamo.
1: Tuoi. Sono le 17, amici, grazie per i vostri messaggi.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Street Italian Food Park.

0: Body to Body, il disco di MK e anche quello di Zomber con My Body Isn't Ready.
1: Era tutto un body, negli ultimi sei minuti tutto un body.
0: È tutto un body.
1: No, body è un'altra cosa. Body.
0: Va bene.
1: Body, body.
0: Stavo leggendo degli spritzapero e campari taroccati,
1: sì,
0: a Venezia. Per,
1: vero, sì,
0: per venderli a meno a 2,50 euro. Perché a Venezia insomma è un po' improbabile trovare uno spritz a 2,50 euro. Di solito costano molto di più, ma costa tutto un po' di più. Diciamo,
1: chiaro,
0: la verità.
1: A Venezia, cioè, paghi anche il fatto di essere in una grande città. È certo, normale, è normale, non è polemica.
0: Esattamente. E quindi, insomma, sì, hanno scoperto questo giro di cose, di liquori un po' artefatti. Insomma, roba così.
1: Sì, no, in realtà, cioè, c'è la bottiglia, che ne so, quella del, diciamo, quella del Campari,
0: sì,
1: capito? Cioè, una volta che è vuota,
0: sì,
1: tu metti dentro dell'altro bitter,
0: certo,
1: che è quello,
0: sì,
1: cioè, che prodotto, diciamo, dove ci sono le coltivazioni,
0: no, è che...
1: di eroina in Afghanistan, ok? E lì fanno,
0: no,
1: anche,
0: no,
1: fanno anche il bitter,
0: no,
1: e, c'è, e c'è, fai,
0: è,
1: il travaso,
0: è
1: capito?
0: Molto più semplice, c'è scritto Campari.
1: Ah, Campari, allora è cinese.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Ancora buon lunedì, buon 28 Ciao. Di settembre, insieme fino alle 18 sì. con Pietro, con me che sono Stefano Ferrari, ma è Pietro che adesso ci porterà in Messico,
1: una
0: se
1: storia,
0: non sbaglio.
1: Sì, una storia che fa sorridere, per fortuna è andata a finire, cioè è finita bene, non è successo niente di estremo, niente di grave, ma fa un po' sorridere il perché, adesso ve lo spieghiamo. La storia è quella di Gressi a Gua...
0: Vabbè, ci stava, no?
1: Certo che però siete un po' stereotipati, è come se tipo negli Stati Uniti parlassero degli italiani e sotto ci fosse il mandolino.
0: Secondo te non c'è?
1: Secondo me se c'è.
0: Sì, chiaro, vabbè. Quindi pari,
1: allora, parliamo
0: pari
1: di Gressi a Guadalupe Orantes Mendoza.
0: Scusa?
1: È questa signora, questa donna di 30 anni che è scomparsa in Messico, poi comunque è stata ritrovata sana e salva, le forze dell'ordine insomma l'hanno portata in salvo.
0: Sì.
1: Era scomparsa, non si trovava questa donna, esattamente nello stato del Chiapas era, cioè nella nel Chiapas era praticamente scomparsa.
0: Sono un po' le facce da culo da quelle parti.
1: Vabbè, sì, cosa è successo? È successo che le forze dell'ordine, per stampare i volantini di questa ragazza scomparsa, classico volantino, se l'avete vista, chiamate perché insomma la stiamo cercando, avevano utilizzato le foto che lei stessa metteva sui social. Che però erano foto leggermente ritoccate.
0: Ma proprio leggermente.
1: Leggermente, perché se prendete la foto di lei e la foto che poi è stata scattata al momento del ritrovamento, cioè trovate due persone completamente diverse.
0: Sì.
1: E quindi il problema qual è stato? Il problema è stato trovarla, riconoscerla, perché era completamente diversa. Quindi non si riusciva a venirne fuori questa roba.
0: Sì, infatti hanno portato alla polizia tipo centinaia di model influencer che in realtà non c'entravano niente, non si erano perse.
1: Esattamente. Poi l'hanno trovata ed effettivamente insomma questa donna adesso è salva, quindi magari.
0: Quindi
1: così,
0: mi raccomando, le vostre foto profilo sui social, che se succede qualcosa, come diceva mia mamma,
1: bravo. Oltre alle mutande pulite, mettete le foto giuste, che fate meglio.

0: Miles con Satellite qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi e
1: zero discussioni.
0: Bene, arrivano altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri, l'ambasciata francese ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica. Si tratta anche di documenti del Ministero della Difesa Transalpina che potrebbero fare riferimento alle passate rogatorie della Procura di Roma. I PM sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage che nel 1980 causò la morte di 81 persone. A voi.
1: In una chiacchierata col Corriere della Sera, Noemi ha ripercorso le tappe della sua carriera. Ho iniziato suonando Wilson Pickett sul litorale romano, a X Factor sono diventata Noemi e da allora sono passati 17 anni volati via veloci.

0: qua, ritornata al pezzo di Cesare Cremonini, che è stata la nostra new track di questo pomeriggio, di questa serata. Restate con noi perché la serata continua e ovviamente fra un attimo avremo modo di giocare insieme con gli effetti. Quello del lunedì ci piace particolarmente perché dobbiamo dare risposta a molti ascoltatori che dicono: ma io non ce la faccio mai. Sappiate che noi andiamo random, cioè nel senso che veramente lanciamo i dadi per poter rispondere a più amici possibile, perché magari uno arriva un secondo dopo, un secondo prima, e non riesce mai a essere accontentato e a non conoscere la risposta. Mentre abbiamo l'informazione, quella portata da Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. I giudici della Corte d'Assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Ai tre condannati sono stati inflitti 10 anni, mentre il quarto agente segreto è stato assolto. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio, riconoscendo quella di sequestro di persona. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Depositati nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa del killer compatibile con le misure del piede di Sempio, e un'altra sulla DNA. Per Sempio si avvicina il processo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Company, insomma, abbiamo dell'ottima musica ancora da farvi ascoltare, ma non basta, perché in questi minuti finali di questo 28 di settembre, per quanto riguarda Tutti in Lista, come sempre abbiamo l'occasione e l'opportunità di giocare con voi per farvi conoscere un aspetto della vostra personalità, il vostro futuro, come andranno i prossimi giorni, sarà un weekend per... insomma, ne abbiamo più di qualcuno di effetto con cui giochiamo ogni sera. Quello di oggi ci piace tantissimo, perché abbiamo già risposto a diversi amici e amiche. Però vogliamo rispondere ad altri amici e amiche anche stasera, cioè riprovare con lo stesso gioco. Magari avete già il messaggio pronto perché ce l'avete mandato, che so, la settimana scorsa. Abbiamo trovato questo effetto molto molto simpatico, questo gioco simpatico, dove voi ci indicate il vostro nome, che automobile guidate. Non occorre che ci mettiate la cilindrata, basta il modello, quindi la marca, il tipo di automobile che guidate, e in base a quello noi vi diciamo, o meglio l'oracolo, perché non noi ma l'oracolo vi dice che personalità avete. Lo fa così, cioè divertendo, tra l'altro in maniera molto gentile, mai, non è mai stato antipatico nei confronti di nessuno. Quindi se volete conoscere l'aspetto della vostra personalità in base all'automobile che guidate, metteteci solamente se è un modello vecchio, un modello nuovo, in maniera tale da poter così dare una mano in più all'oracolo. Scrivete il vostro nome, il tipo di automobile e il modello, e noi vi risponderemo sulla vostra personalità al 333 2688 688. Come al solito andiamo a random in maniera tale da rispondere a più amici possibili. Ci proviamo anche stasera, dai. C'è Golf Rap in arrivo.

Classic Rocket, bella il pezzo di Golf Rap. Domenico, partiamo da lui, è una 500 Abarth, ragazzi. Domenico, cosa dice l'oracolo? Sei uno spirito vivace, competitivo e con una bella dose di carattere. Ti piace farti notare, ma soprattutto divertirti e sentire l'adrenalina. Nella vita non ami troppo le mezze misure. Quando qualcosa ti appassiona, ci metti tutto te stesso, veramente. Quindi Domenico è quello che anche per andare al supermercato riesce a trasformare il tragitto in un piccolo gran premio. Ti ci ritrovi, Domenico? Perché noi vogliamo sapere anche se uno si ritrova. Stefano, c'ha un Alfa Romeo Giulia. Sei passionale, elegante, con un carattere deciso. Ti piace fare le cose con stile, ma senza perdere quella componente istintiva che ti porta a seguire le emozioni. Hai personalità e difficilmente ami passare inosservato. Stefano è uno che non sceglie semplicemente un'auto, sceglie quella che gli fa provare qualcosa, che gli dà quell'emozione. Elisa, una BMW serie 1. Sei determinata, indipendente, attenta ai dettagli. Ti piace avere il controllo delle tue scelte, ma senza rinunciare al piacere e alla leggerezza. Hai ambizione, ma preferisci dimostrarla con i fatti piuttosto che con le parole. Sei una che insomma va sul concreto. Elisa mi sembra uno che sa bene, dove vuole arrivare. Una che sa bene dove vuole arrivare e difficilmente aspetta che siano gli altri a portarcela. Cioè è lei che decide dove andare, non aspetta che gli altri la portino. Faccio ancora uno? Dai, facciamo ancora Sandro, che dovrebbe avere una Toyota. Una Toyota Vensis, se non ha scritto. Vabbè. Comunque sei affidabile, concreto e molto più riflessivo di quanto lasci vedere. Prima di scegliere osservi, valuti e poi vai sul sicuro. Non ami la complicazione ed è grande valore tra tranquillità, la stabilità, le persone di cui ti fidi. Sandro è quello che magari non cerca l'avventura a tutti i costi, ma quando promette una cosa sai che la mantiene. Fra un attimo scopriamo altre automobili, altre personalità legate alla macchina. C'è Anna, White Girl Wasted.

non mi credi su questa cosa. Abbiamo Cristina. Cristina, fammi vedere un attimo. Ha una Kia Niro del 2022. Cristina. Allora, Cristina, sei equilibrata e moderna e attenta alle scelte intelligenti. Ti piace avere comfort e tecnologia, ma senza esagerare. Hai una personalità tranquilla, anche se quando hai un'idea in testa, difficilmente qualcuno riesce a farti cambiare strada. Quindi Cristina è una che non ha bisogno di stupire, preferisce scegliere bene e godersi quello che ha, capito? Una di quelle che sa bene dov'è. Luca, Volkswagen Polo a benzina. Luca, sei pratico, equilibrato, abbastanza razionale nelle tue scelte, non ami complicarti la vita e preferisci ciò che conosci e sai che funziona. Ma sotto questa tranquillità è un lato curioso che ogni tanto ti porta a cambiare rotta. Luca è un concreto che non ha bisogno di stupire gli altri per sentirsi sicuro delle proprie scelte. Lui è sicuro di sua, capito? Abbiamo Donatella che ha un Audi A3. Donatella, sei elegante, determinata, attenta ai dettagli, ti piace fare le cose bene e avere intorno a te qualità e ordine. È un carattere deciso, ma non senti il bisogno di imporre le tue scelte agli altri. Donatella mi sembra una che sa esattamente cosa le piace e difficilmente si accontenta di qualcosa che non la convince. Fra un attimo ne scopriamo altri, al 333-2688-688 c'è anche MJK with Khalifa, Girl Next Door.

0: questa serata stiamo scoprendo come stanno andando le cose, eh? E quindi abbiamo, grazie ai segnali che ci state mandando voi, o meglio la vostra automobile, il vostro nome, da quanto tempo magari avete anche l'auto, perché c'è qualcuno che ci ha mandato anche quello, qual è il vostro carattere. C'è Andrea, anche colui guida una Volkswagen Polo, però questa è arancione di 16 anni, che è diversa dall'amico di prima, che quindi sei originale, vivace e un po' anticonformista, ci dice. Non ti basta avere qualcosa che funziona, vuoi che racconti anche chi sei, hai tanta curiosità e probabilmente ti piace sorprendere gli altri con scelte che non si aspettano. Una Polo arancione di 16 anni dice già parecchio. Andrea sembra uno che preferisce avere una storia da raccontare piuttosto che l'auto più nuova nel parcheggio, cioè questa insomma è la, se penso che ti ci ritrovi abbastanza Andrea, era facile secondo l'oracolo. Galileo ha una Fiat Ducato furgone. Sei concreto, instancabile, con un forte senso pratico, preferisci fare piuttosto che parlare e quando c'è un problema cerchi subito la soluzione. È una personalità affidabile ma anche un lato ironico che esce soprattutto con chi conosci bene. Galileo è uno che magari non ha bisogno di apparire, però quando c'è da rimboccarsi le maniche sai già chi chiamare, quello da chiamare quando serve, quando c'è del lavoro da fare. C'è Omar, lui ha una Tesla Y. Omar Tesla modello Y dice che sei curioso, moderno, orientato al futuro, come abbastanza intuibile, ti piace provare soluzioni nuove e non hai paura di cambiare abitudini, sei razionale nelle scelte ma hai anche quel lato tecnologico che ti porta sempre a voler scoprire cosa c'è un passo più avanti. Omar è uno che probabilmente davanti a una novità non chiede perché dovrei farlo ma quando posso provarlo. Che questa cosa mi diverte molto, cioè capito, non chiede. Ne abbiamo ancora Jessica, dai, che ha una Hyundai Tucson, tra l'altro di colore nero. Jessica, sei concreta, sicura e con una personalità che non ha bisogno di esagerare per farsi notare. Ti piace avere tutto sotto controllo, ma allo stesso tempo cerchi comfort, libertà e la possibilità di cambiare programma quando vuoi. Jessica dà l'idea di una persona solida, ma tutt'altro che prevedibile. Perfetto, cioè proprio... bravo il nostro oracolo, mi piace un casino questo effetto che dà la risposta su che personalità avete in base all'automobile. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo, sarà ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: con Magnetic, Joey Salinas, Rockin' Romance, The Bowser Magnetic, in chiusura di questo nostro appuntamento di Tutto in Lista, dove come sempre devo ringraziare voi, voi che siete stati con noi fino alle 20, ma fermatevi perché vi ricordo che fino alle 22 ci sarà anche l'appuntamento con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi, quindi la serata, la musica, tutto quello che c'è nella serata di Radio Company continua. Un grazie va a Gianluca Pacini in regia, l'abbraccio ciao per tutti voi, anche questo 28 di settembre finiamo qua, però attenzione, ritorniamo domani alla stessa ora per delle 18 con Tutti in Lista. Ciao, una buona serata da Stefano
1: Tutti
0: Conte.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sì.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Qualcosa per te, Ligabue su Radio Company.
1: Sì.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Chissà quali saranno stasera le cose da pezzi. Buon lunedì, buon tutto, buon inizio settimana. Gianluca Pacini della Parca Tecnica, grazie. Buonasera.
3: Ciao,
0: buonasera anche a te. Buonasera anche a te, salutiamo Stefano Conte che mi ha spiegato tutto sul nuovo WhatsApp. Mi ha alimentato, mi ha istruito. Sono meno ignorante di prima. Che bello quando una persona, se non è una battuta questa, cioè vuole essere veramente un commento. Quando una persona ti insegna qualcosa, ricordatevi che sarete il momento dopo. Sarete meno ignoranti di prima, quindi ditele grazie, punto. Grazie Stefano Conte. Allora, caro Pacini, ho saputo che addirittura c'è uno sciamano pronto, vigoroso, bello, frizzante. Lo sciamano che dovrà dirci, a proposito di consigli per le menti riflessive, dovrà dirci delle cose importanti, immagino, questa sera, giusto?
3: Sì.
0: Tu mi confermi, perché sei tu che stai gestendo lo sciamano, io sai che
3: è un amico
0: ormai... Vai, siete diventati amici, la cosa bella, dai. Allora facciamo così, prima di partire ufficialmente, così ci prepariamo, diamo la linea e se ascoltiamo il consiglio di questa sera dello sciamano.
4: L'amore e il sentimento si vivono nelle difficoltà. È facile stare bene quando tutto va per il meglio. Paolo Bonolis.

0: Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer su Radio Company. Tra pochissimo, perché noi partiamo ma già ci fermiamo come sempre, però tra pochissimo parleremo delle previsioni di Elon Musk per il prossimo decennio. Siete pronti ad ascoltare cosa dice Elon Musk? Comunque fa parte di una delle menti più brillanti di questo, di quest'epoca, chi dice di sì, chi dice di no, però comunque è un dato di fatto. Sulle dichiarazioni descrivono uno scenario di forte trasformazione, no? Dal punto di vista tecnologico, economico e anche, diciamo, delle conseguenze profonde sulla produttività, sul lavoro, sulla società, insomma, chi più ne ha più ne metta. Vabbè, tra poco le leggiamo. Io dico sempre una cosa, però, posso dirlo, Pacini? Posso
1: sono
0: dirlo?
1: Sono tutto orecchie.
0: No, rimaniamo per quello che siamo nati, cioè degli esseri umani, mi raccomando, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Gumroad con Love Sober. Mi fate salutare un collega un secondo? Stefano Petenuzzo, sei simpaticissimo, sappilo. Ok, torniamo a noi. Allora, non preoccupatevi, ora vi devo dire le previsioni di Elon Musk nei prossimi 10 anni. Secondo lui andrà in questo modo. Allora, cominciamo con... L'AI si farà carico completamente del lavoro digitale, quindi l'intelligenza artificiale si occupa di tutto quello che è digitale, del lavorone che stiamo lì ore e ore a cervellarci, a fare, a catalogare. Lei lo fa, grazie, perfetto. Anche perché per me è fonte di grande stress. Poi nel 2027, il prossimo anno, emergerà un'AI in grado di superare l'intelligenza umana. Elon Musk non è che ce ne voglia molto, in certi casi siamo una cosa disperata, quindi vabbè, voglio dire, se è migliorativa sta cosa, perfetto, ben venga. Andiamo al terzo punto, siamo nel 2028, secondo Elon Musk ce n'è uno da ridere qua, gli umani non saranno più in grado di superare l'intelligenza artificiale nello sviluppo di software. Attenzione, perché bisogna leggere sempre bene le cose e andare fino in fondo. Vuol dire che l'intelligenza artificiale sarà più brava, più preparata, più performante nello sviluppo di software, e quindi è un altro grande aiuto a noi. Ma perdiamo i posti di lavoro, cioè, ma non è vero, non è proprio così. Poi, attenzione, nel 2029 il robot Optimus, quindi un umanoide sostanzialmente, supererà le capacità dei migliori chirurghi del mondo. Ecco, apriti cielo, mamma mia, 30 anni a studiare da chirurgo, arriva lui, fatto di plastica, fatto di tessere, fatto di fili, fatto di acciaio, è più bravo di me, non ci sto. Però saprai che andrai in sala operatoria, arrivano questi 2-3 omini, ok, perfetto. Poi andiamo avanti. Nel 2030 l'intelligenza artificiale supererà l'intelligenza combinata di tutta l'umanità. Io ho chiesto aiuto a casa perché non l'ho capita, Gianluca Pecini, cioè la somma di tutte le nostre intelligenze umane sarà inferiore a quella della I, giusto?
1: L'hai capita benissimo, bravo.
0: L'ho capito benissimo, vabbè, perfetto. Allora, io ritengo che ci sono dei cervelli magnifici e bellissimi e meravigliosi negli esseri umani. Chiaramente non dobbiamo prendere esempio da certi, come, insomma, non posso fare nomi, però se no dopo mi querelano. Ma comunque, nel 2031 i robot umanoidi raggiungeranno 1 milione di unità in circolazione. 1 milione di umanoidi entro il 2031. La mia domanda è questa: ma dobbiamo anche preparargli la pensione? No, perché sennò siamo nella cacca proprio. Cioè, manco per noi, figurati per loro. Adesso lasciamo stare. Vabbè. Allora, io mi fermo qua, ma ce ne sono ancora. Nel frattempo, potete dire la vostra al 3332 688 688. Scatenatevi, come dicono a Napoli, scatenatevi. Arrivano gli Everphonic su Company.